Sigiste se vende magats. Mango mate po di levo si ripe na fanta. Ini nostalgia. Yo jambi. Tu ro. Da kanda changu shirauro. Oi.